0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del Premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con i record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo l'andaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro, Dardelli, affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con il record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro, Dardelli, affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il 6° presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streatin, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con il record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro Dardelli affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del Premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con i record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro, Dardelli, affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il 6° presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei 4 minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il peggior incidente della storia nelle Maldive, secondo il governo del paese, è quello che ha causato la morte di 5 italiani in una immersione intorno all'isola di Alimafa. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei. In Italia, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per potenziare la capacità di difesa dei 27. Sono in attesa di una decisione che spetta al MEF, ha detto il ministro Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta. Non sono né pessimista né ottimista, dice il ministro. Tra le priorità del Parlamento anche la legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Morta Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Dopo la disfatta alle amministrative nel Regno Unito, il ministro della Sanità Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni. Ha così formalizzato per primo la candidatura a prendere il posto del premier Starmer come capo del partito di maggioranza del governo britannico. Negli Stati Uniti, Wall Street termina la seduta con il record di alcuni indici: Dow Jones che sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna invece lo 0,88%, Cisco ha segnato un più 46% negli ultimi 2 mesi, Amazon un più 28%, Nvidia un più 30%. Chiudiamo con il tennis internazionale d'Italia. Il russo Medvedev, che ha battuto in 3-7 lo spagnolo Landaluce, sarà l'avversario di Sinner in semifinale a Roma. Nell'altro match, l'altro azzurro, Dardelli, affronterà il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il 6° presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

a difference a day made. And the difference

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli. Si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato all'alba ha ucciso a coltellate Sacco Bacari, bracciante agricolo di 35 anni. Originario del Mali, si tratta di un ragazzo di 22 anni. In mattinata si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei quattro minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Ora il calcio. Vola la prevendita per Bari Sud Tirol, gara d'andata dei play-out di B in programma domani sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti e in Serie A è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfiderà il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i biglietti venduti. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli. Si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. È stato fermato a Taranto il sesto presunto componente della banda che sabato scorso ha ucciso a coltellate Sacco Bakari, bracciante agricolo di 35 anni originario del Mali. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. Ieri si sono svolti gli interrogatori dell'altro maggiorenne coinvolto di 20 anni. Ha reso brevi dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere arrivato sul posto quando il bracciante era già stato ucciso. Nelle prossime ore gli interrogatori dei 4 minorenni coinvolti di età tra i 15 e i 16 anni. Assegnate le bandiere blu che premiano le località balneari non solo per la qualità delle acque ma anche per servizi e tutela dell'ambiente. La Puglia è seconda in Italia dietro la Liguria con 27 riconoscimenti. Le new entry sono Patù e Castrignano del Capo. 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata. Playoff di Serie C, ieri si sono svolti i sorteggi dei quarti. Per il Casarano c'è l'Union Brescia, il Potenza ha pescato invece dall'Urna l'Ascoli. Le gare andata e ritorno si giocano il 17 e il 20 maggio. Vola la prevendita per Bari su Tirol, gara ad andata dei playout di B in programma questa sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti. Ed è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sarà il Lecce a sfidare il Sassuolo in un match salvezza determinante. 4.000 i ticket venduti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma, Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato che si è tenuta a Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamolo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Si sono svolti ieri i funerali di Angelo Pizzi, il maître di 62 anni ucciso per errore a Bisceglie nella BAT lo scorso 30 aprile mentre era al lavoro in un ristorante. Per gli inquirenti la sparatoria si inserisce nella lotta tra clan baresi. Non arrendiamoci a questa logica disfattista, ha detto durante l'omelia il parroco Don Michele Barbaro. Playoff di Serie C, ieri si sono svolti i sorteggi dei quarti per il Casarano, cioè l'Union Brescia, per il Potenza, l'Ascoli. Le gare andata e ritorno si giocheranno il 17 e 20 maggio. Vola la prevendita per Bari su Tirol, gara d'andata dei playout di B in programma questa sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti. Ed è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfida il Sassuolo in una sfida salvezza determinante. Sono 4.000 i ticket venduti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La tragedia alle Maldive è costata la vita a 5 subacquei italiani. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo c'è anche un sommozzatore esperto del nostro paese, lo riferisce la Farnesina. Il recupero dei corpi solo con condizioni meteo favorevoli. Fino ad ora è stato recuperato solo un sub in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito del premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Sull'accesso al fondo europeo per potenziare le capacità di difesa dei 27, il ministro Crosetto pressa il collega Giorgetti. Aspetto una decisione che è del MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho già scritto due volte, così spiega il titolare della difesa. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna, l'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato che si è tenuta a Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamolo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Si sono svolti ieri i funerali di Angelo Pizzi, il maître di 62 anni ucciso per errore a Bisceglie nella BAT lo scorso 30 aprile mentre era al lavoro in un ristorante. Per gli inquirenti la sparatoria si inserisce nella lotta tra clan baresi. Non arrendiamoci a questa logica disfattista, ha detto durante l'omelia il parroco Don Michele Barbaro. Playoff di Serie C, ieri si sono svolti i sorteggi dei quarti per il Casarano, cioè l'Union Brescia, per il Potenza l'Ascoli. Le gare andata e ritorno si giocheranno il 17 e 20 maggio. Vola la prevendita per Bari su Tirol, gara d'andata dei playout di B in programma questa sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti. Ed è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfida il Sassuolo in una sfida salvezza determinante. Sono 4.000 i ticket venduti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba. Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Difficili e condizionate dal meteo le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti alle Maldive durante una immersione a 50 metri di profondità. Finora è stato ritrovato solo un corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga probabilmente 260 metri. Si indaga sulle cause del tragico incidente, tra le ipotesi gas impuri nelle bombole e disorientamento. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, è già in volo verso gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto molto soddisfatto. Xi è un amico e l'omologo cinese Xi Jinping ha osservato raggiunte intese importanti per un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti. Lo fa nel suo discorso ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio. L'azione a 27, ha detto, è inadeguata. Il caso Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi. Dopo le illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso la figlia Chiara, il presunto timore di dover restituire il denaro ricevuto da Alberto Stasi. I soldi sono bloccati in un conto corrente mai utilizzati. I genitori della vittima, riferisce l'avvocato Tizzoni, sono pronti a restituire la somma se la sentenza di condanna fosse ribaltata. In Sardegna, maxi operazione del reparto aeronavale. Nel mirino 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, la Lega Serie A esulta per l'accordo con la prefettura di Roma che ha permesso al derby della capitale di essere giocato domenica alle 12, stesso orario anche per le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee. Tennis, oggi occhi puntati su Dardari e Sinner, entrambi approdati alle semifinali degli internazionali, sfideranno rispettivamente Ruud e Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato che si è tenuta a Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamolo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Si sono svolti ieri i funerali di Angelo Pizzi, il maître di 62 anni ucciso per errore a Bisceglie nella BAT lo scorso 30 aprile mentre era al lavoro in un ristorante. Per gli inquirenti la sparatoria si inserisce nella lotta tra clan baresi. Non arrendiamoci a questa logica disfattista, ha detto durante l'omelia il parroco Don Michele Barbaro. Playoff di Serie C, ieri si sono svolti i sorteggi dei quarti. Per il Casarano c'è l'Union Brescia, per il Potenza l'Ascoli. Le gare andata e ritorno si giocheranno il 17 e 20 maggio. Vola la prevendita per Bari su Tirol, gara d'andata dei playout di B in programma questa sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti. Ed è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfida il Sassuolo in una sfida salvezza determinante. Sono 4.000 i ticket venduti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Difficili e condizionate dal meteo le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti alle Maldive durante una immersione a 50 metri di profondità. Finora è stato ritrovato solo un corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga probabilmente 260 metri. Si indaga sulle cause del tragico incidente, tra le ipotesi gas impuri nelle bombole e disorientamento. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, è già in volo verso gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto molto soddisfatto. Xi è un amico e l'omologo cinese Xi Jinping ha osservato raggiunte intese importanti per un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti. Lo fa nel suo discorso ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio. L'azione a 27, ha detto, è inadeguata. Il caso Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi. Dopo le illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso la figlia Chiara, il presunto timore di dover restituire il denaro ricevuto da Alberto Stasi. I soldi sono bloccati in un conto corrente mai utilizzati. I genitori della vittima, riferisce l'avvocato Tizzoni, sono pronti a restituire la somma se la sentenza di condanna fosse ribaltata. In Sardegna, maxi operazione del reparto aeronavale. Nel mirino 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, la Lega Serie A esulta per l'accordo con la prefettura di Roma che ha permesso al derby della capitale di essere giocato domenica alle 12. Stesso orario anche per le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee. Tennis, oggi occhi puntati su Darder e Sinner, entrambi approdati alle semifinali degli internazionali. Sfideranno rispettivamente Ruud e Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La mancata convocazione dei sindacati a Roma è un danno alla gestione della trattativa dell'ex Ilva di Taranto, lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, a margine dell'Assemblea Nazionale del Sindacato che si è tenuta a Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro ha chiesto al governo un piano strategico. Sentiamolo.
3: Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull'acciaio, che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire e deve investire il pubblico.
2: Si sono svolti ieri i funerali di Angelo Pizzi, il maître di 62 anni ucciso per errore a Bisceglie nella BAT lo scorso 30 aprile mentre era al lavoro in un ristorante. Per gli inquirenti la sparatoria si inserisce nella lotta tra clan baresi. Non arrendiamoci a questa logica disfattista, ha detto durante l'omelia il parroco Don Michele Barbaro. Playoff di Serie C, ieri si sono svolti i sorteggi dei quarti per il Casarano, cioè l'Union Brescia, per il Potenza, l'Ascoli. Le gare andata e ritorno si giocheranno il 17 e 20 maggio. Vola la prevendita per Bari su Tirol, gara d'andata dei playout di B in programma questa sera. Attualmente sono 17.000 i biglietti venduti. Ed è sold out anche il settore ospiti di Reggio Emilia, dove domenica sera il Lecce sfida il Sassuolo in una sfida salvezza determinante. Sono 4.000 i ticket venduti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai,

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Aspetta, però. Rossi, no, vai qua, posso parlare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La Procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato. Era a 60 metri. Nell'arcipelago monta la polemica, ignorata l'allerta meteo. Trump lascia Pechino. Verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping, raggiunte in intese importanti con gli USA. La nostra è la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1. In Val Venosta, mortale incidente sul lavoro nella zona artigianale di Vezzano. Un operaio è rimasto incastrato sotto il muletto che stava manovrando dentro una ditta edile e che si era ribaltato. Dinamica al vaglio dei carabinieri. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori. In corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub italiani in una grotta durante un'escursione. Indaga la procura di Roma, si ipotizza l'iperossia. Recuperato a 60 metri il corpo di Monica Monfalcone, biologa marina. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina lutto nazionale per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale, così Mattarella, il messaggio del presidente al convegno triestino sui 50 anni dal processo per lo sterminio nazista alla risiera di San Sabba. In troppe parti del mondo, le parole, il diritto internazionale è apertamente violato. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto a 3.159 miliardi. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. In campo il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori, in corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa, lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. Calcio tutte domenica alle 12, le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori. In corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa, lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Bankitalia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. Calcio tutte domenica alle 12, le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori. In corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà. Perché in testa c'ho la NASA,

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa: lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping: raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. Calcio: tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis: al Foro Italico tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori. In corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti, stanno bene ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della safari boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza. Gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente: presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. Quindicenne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende: l'ho accoltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, come gli altri tre minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla. Con loro fermati nei giorni scorsi anche due maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno in match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardari e Ruud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È in corso in prefettura Bari il comitato per la sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'incontro di Bari riguarda anche le province di Foggia e Bat. Alle 15 il ministro si sposterà a Lecce per un secondo comitato. Piantedosi arriva dopo gli ultimi episodi di sangue registrati in varie città pugliesi e causati dalle guerre tra clan. Ha attraccato stamattina al porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5 con a bordo 154 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave 166 persone, tra cui 3 donne e 25 minori. In corso gli screening sanitari. Riapre oggi la linea ferroviaria Taranto-Brindisi, che è stata interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati rinnovati 55 km di binario più 15 scambi. Dopo il recente passaggio del Giro d'Italia, la Tronico nel Potentino rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo. Il 23 maggio saranno inaugurati il La Tronico Bike Center e il Bike Park. Ospite sarà Vittorio Brumotti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla missione a Pechino, e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili. Poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Ciclismo, il danese Jonas Vingegaard doma il Blockhaus massiccio della Maiella in Abruzzo e si prende la 7ª tappa del Giro d'Italia, partita da Formia, 244 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa, e poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bacarisacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Odenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Domani riprendono le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vahua alle Maldive durante un'immersione. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera e quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, potremmo tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Alto là del presidente americano anche su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Restano in carcere i quattro minorenni arrestati per l'omicidio del bracciante maliano aggredito sabato mattina a Taranto. Lo ha deciso il GIP, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Uno dei ragazzi ha confessato di aver accoltellato il 35enne per difendere gli amici. In tutto sei fermati, due sono maggiorenni. Il delitto di Garlasco, il garante della privacy, rinnova il fermo richiamo ai mass media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti. Nella nota si legge: si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte: rischi su crescita e risparmi. È finita l'avventura di Luciano Darderi agli internazionali di tennis di Roma. L'azzurro scarico e senza energia ha ceduto in 2-set a Ruud, chiede scusa ai tifosi. Nell'ultimo atto di domenica il norvegese dovrà vedersela tra il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev, ora in campo. La coppia Boleli-Vavassori alle semifinali di doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I quattro minori fermati per l'omicidio del maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i quattro avrebbero agito anche un ventenne e un ventiduenne in attesa di convalida del fermo. Muriel Odenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri quattro sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo sta ostacolando il recupero dei corpi dei subitaliani morti ieri durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà, a una profondità di 60 metri. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto insieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia di quest'ultima, Giorgia Somacal, e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamica della tragedia. E sono 20 gli italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Il marito della Montefalcone intanto precisa: era una sub provetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto. Cambiamo argomento, torna l'attenzione su Taiwan. Al ritorno dalla Cina sull'Air Force One, Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA, afferma il presidente, debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, ha affermato il presidente. Trump ha anche detto di aver chiuso fantastici accordi commerciali con la Cina, ottimi per entrambi i paesi. Le borse europee intanto chiudono in calo, con i mercati delusi dall'incontro tra Donald Trump e il leader cinese Xi a Pechino. Seduta in rosso infatti per Francoforte, meno 2,07%, Londra meno 1,71%, Parigi meno 1,6%, FTSE MIB che termina le contrattazioni a meno 1,87%. Chiudiamo con il calcio. La Fiorentina, che ha risolto consensualmente il contratto che legava Stefano Pioli e il suo staff ai Viola per altre due stagioni. Il tecnico emiliano era tornato a Firenze l'estate scorsa, ma il sodalizio si era interrotto a novembre, con appena 4 punti in classifica per i Viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi, contro il disagio giovanile, possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bacarisacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ora lì, ehi.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole, finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub-italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba, Radio Norba Amore.

son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è.

0: Kids di Radio Norba. Radio Norba!
1: Io che non so scordarti mai.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole, finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, a Taranto. 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile, possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakary Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub-italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine